questo mi ha anche perciò una danica ben molti gravetti ci volevo anche c'è il logo e pensavo che il mio time punto è un po' di rosso.